Stabilita su poi di Dio, se Domino, che le morissero a Sirius, che era